solo istante ci guardiamo indifferentemente e pensiamo in fondo a cosa siamo. Quando improvvisamente ripetiamo tutti quei momenti che dobbiamo ricordare.